sarebbe terra, notte di giorno, oggetto prezioso. Va bene così, dove tanta mare, che manco più tornare.

0: bien.
1: Radio Calvi Cittadè, la radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sec.
2: Paretti professori si sono aduniti ieri da un palazzo di giustizia e oastia in sostegno a un collega Marc Savelli, professore in orgu, convocato da un procuratore della Repubblica. Le rimproverato minacce di morte ripetute supposte all'incontro di parenti con Leo, un'accusazione che il prevenuto nega con il sostegno di colleghi e di sindacati di insegnanti che chiedono una classifica senza seguita di l'affare.
3: 500 ettari ruciate dall'incendio in Arestonica.
2: Dopo 11 giorni spindivoghi scombattono contro un incendio sempre di più distruttore e uno dei pulmoni verdi di Agursica. I mezzi aerei limitati complicano uso travaglio, una missione d'assistenza è di non fatta pro di bastori per provvistarli in foraggio. La situazione ha provocato la chiusura di tutti i diassi di spassigliata di Arestonica e di Udavignano.
3: 3 ettari in macchia distrutti in patrimonio.
2: Un fuoco di vegetazione si è dichiarato ieri in una comune di patrimonio in bordo di strada e ha percorso 3 ettari di macchia. Numerosi mezzi sono stati mobilizzati e grazie all'azione di mezzi terrestri 4 abitazioni hanno potuto essere preservate dai fiamme. In Aliria, a un luogo detto Marestagno, 1000 metri di macchione sono stati distrutti da un fuoco oramai ammaestrato.
3: Incendio i furgoni in Santo Pedro e Denda.
2: Stanotte un furgone ha picciato fuoco. L'intervenzione di spingivoghi ha permesso di non proteggere un bastimento vicino alla propagazione. A causa dell'incendio non è ancora stabilita.
3: Un minore drogato arrestato in Bastia.
2: Un minore drogato a Gugaina e senza permesso è stato arrestato in Bastia dopo un rigoso di tempera. Un rigoso che ha cagionato un accidente stradale tra due veicoli sarà prossimamente convocato davanti a un tribunale per i zideli.
3: Christophe Versini succede a François Filoni au capo di Ueren.
2: Dopo più di 5 anni a presenza di Ubertino in Corsica, François Filoni ha dichiarato aver fatto uso d'empo, ha trasmesso esa funzione a Christophe Versini, un aiacino di 40 anni originario di Villanova. Un nuovo delegato intende strutturare Ubertino e obbedirà a vittoria di Marine Le Pen e prossime presidenziale, affianca al movimento Mossa Baladina di Nicola Pazzini.
3: Polemica in giro all'erba marina in Santa Giulia.
2: Dove sei stata allertata ad un'intervenzione meccanica per cacciare l'erba marina in Santa Giulia, la prefettura ha confermato che l'intervenzione condotta da comuna seguivano regole rigorose. A Demadiga fa dibattito di due anni tra protezione dell'erba marina contro l'erosione e il freno che la rappresenta per il commercio che volesse oggi queste marine di Renaianca.
3: O Popeye ribia o mare.
2: Dopo essere stato tocco anno da incendi criminali in Oborto e San Fiorenzo, il Popeye ribia la sua attività di spassigliata in mare. Una vittoria per Martin May, sostenuto da parenti e amici, e la soddisfazione di Pia a seguito di 35 anni di attività di usoabu, torcendo un naso all'intimidazione.
3: Allora continuiamo con l'attualità sportiva in Liga 3 a seguito di preparazioni di USB.
2: I Vastiacci voltano domani in Nobagne per il quarto scontro di preparazione. 2-3 giocatori sono aspettati per Antigiba e Bertense Possibile di Ducro e Janet. Il mercato si prosegue sino a fin d'agosto.
3: Due corsi al campionato del mondo di football.
2: I campioni Francia, Romain Gentili e Thomas Biancardini si confrontano a perte da oggi ai migliori giocatori del mondo in Juan Lepin. Una esperienza unica e l'occasione di illustrarsi in sa competizione che dura sino a domenica. Ecco, per noi dire due parole con Paolo non c'è tempo che è bello.
3: Usare si impone dopo la dissipazione di uanchi di nuri o assi costieri, soffiano venturelli e un vento d'oeste più forte in altitudine. e temperature massimale vanno da 29 a 33 in tavoli durale, sino a 37 in regione Portivecchio, da 31 a 34 all'interiore, tra 26 e 30 in paesi montagna. A 8 ore e mezzo stamani in Cervioni a temperature di 27 gradi, a pressione atmosferica di 1.600 millibari e un percentuale di umidità di 71. In città di Uasti, la pressione atmosferica era di 1.600 millibari, un percentuale di umidità di 70 a temperatura di 28. In Calvi, una temperatura di nu di 28, una pressione atmosferica di 1.200 millibari e 65% di umidità. Infine in Ajaccio, strada di Esanguinarie, una temperatura di 30 UI, 54% di umidità e una pressione atmosferica di 1.200 millibari.

0: Radio Garbi Cittadella so on de giorni.
1: Fradi, chi faccio?
2: Come? Ascolto RTC.
3: Radio Garbi Cittadella.

0: Radio Galvi Cittadella di Unur.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.
2: Canzona corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galvi Cittadella 91.7.

0: Radio Galvici da Lille, sur Douyoub.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Galvici da Lille.
2: Buonanotte con noi, siamo qui per Ananavi, 91.7.